érdemes, una efecto. Mastavi, hili hat era, hai dafer, hai chinsa.